segno di speranza nella risurrezione. O Dio, nella tua misericordia trovano riposo le anime dei fedeli. Benedici questa tomba e affidala alla custodia del tuo angelo santo. Concedi che mentre il corpo di Marco Schiara viene qui sepolto, l'anima, libera da vincoli di peccato, in te sia lieti di gioia perenne insieme ai tuoi santi. E trovi la quiete del riposo e al momento del tuo giudizio possa risorgere con i beati. Per Cristo nostro Signore.

segno di speranza nella risurrezione. O Dio, nella tua misericordia trovano riposo le anime dei fedeli. Benedici questa tomba e affidala alla custodia del tuo angelo santo. Concedi che mentre il corpo di Marco Schiara viene qui sepolto, l'anima, libera da vincoli di peccato, in te sia lieti di gioia perenne insieme ai tuoi santi. E trovi la quiete del riposo e al momento del tuo giudizio possa risorgere con i beati. Per Cristo nostro Signore.